0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito.
1: Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
0: Mando, Padre, lo Spirito.

0: Veramente santo sei tuo padre, è giusto che ogni creatura.
1: Verdaderamente santo eres tuo padre y es justo que toda criatura te alabe. A través de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, haces vivir y santificas el universo y sigues reuniendo en torno a ti a un pueblo que de oriente a occidente ofrece el sacrificio perfecto a tu nombre.
0: Te preghiamo humildemente. Santifica y consagra.
1: Te rogamos humildemente, santifica y consagra con tu Espíritu los dones que te hemos presentado, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha ordenado para celebrar estos misterios.
0: Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.